0: Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are. Are.
1: I'm going to go to the hospital.